0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benny Blanco, Teolvido.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ciao.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Buongiorno. Sono le 4. Radio.

0: più.
1: Finestrino giù, aria calda.
0: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
0: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
0: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna prosegue la fase calda e afosa anche successivamente al Ferragosto, giornata di domenica, quindi si chiuderà un weekend all'insegna del gran caldo dopo giornate comunque contraddistinte da questo assetto meteorologico, assetto che potrebbe cambiare nelle giornate di lunedì e martedì. L'ingresso infatti di correnti atlantiche favorirà non soltanto la possibilità di passaggi instabili, ma soprattutto un calo termico più deciso che nella terza decade di agosto sarà più concreto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Ah, oggi è una giornata complicata, lo so, è domenica, non c'è niente di strano, anzi situazioni piuttosto ripetitive anche per quanto mi riguarda, perché io sono Roberto Bagazzoli ed adesso mi prendo cura del vostro risveglio in questa domenica 16 agosto, ma è il giorno proprio, è perché il 16 agosto ci siamo giocati naturalmente Ferragosto e quindi per molte persone si è fatto il tempo di rimpacchettare le proprie cose, mettere nelle valigie, sperando che la vacanza sia stata all'altezza delle vostre aspettative, caricare tutto in macchina, aspettative comprese, spero soddisfatte, e tornare verso casa. Buongiorno, bentrovati, avete scelto la frequenza giusta, quella di Radio San Marino, che vi accompagna adesso in quello che è il vostro tratto di strada, se avete deciso di partire un po' prima per non ritrovarvi in mezzo al caos di questa giornata che è segnalata dalla società Autostrade con bollino nero, perché saranno tante le persone che rientrano. Fra poco ritroveremo Boys On con Pictures of You, cominciamo con Carol G. Manu. Ciao e viaggiando per il mondo. Buongiorno e bentrovati.
5: Estate. Salida del vuelo con destino alla felicità.

Io sono Roberto Bagazzoni, non sono Raffaele Nunez. Willy DeVille con Hey Joe, naturalmente questa atmosfera mi ha portato un po' Latino America. Buongiorno, bentrovati, buona domenica a tutti coloro che sono scesi dal letto proprio in questo momento. C'è una bellissima iniziativa a Porto, siamo in Portogallo, dove praticamente dal 10 luglio scorso i residenti della città portoghese possono viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici di tutta l'area metropolitana grazie a quello che si chiama passe metropolitano gratuito, che è associato al Cartão Porto per metro, autobus, treni urbani, tram e poi bellissimi tram di Porto. E poi ancora stanno per attivare anche un collegamento fluviale fra Porto e Gaia, sarà possibile viaggiare gratuitamente anche in quella situazione. Direi una scelta importantissima per cercare ovviamente di dare una, che dire, limata a tutto che può, quello che può essere l'inquinamento del traffico, e a muoversi anche più agevolmente, perché coi mezzi poi obiettivamente ci si muove molto più tranquilli. Su Radio San Marino, Samurai J adesso con Ossessione.

Andromeda su Radio San Marino si è presa un anno sabbatico dai live, dalla musica, per riposarsi, per rigenerarsi. C'è già un tour belle pronto per il 2027, ma diciamo che non è assolutamente uscita, per esempio, dal mirino del gossip per la sua relazione che ci ha mostrato in tutti i modi. Uno dice, vabbè, sai, Elodie, una ragazza molto riservata, insomma, una che non racconta i fatti suoi, accidenti. Una cosa imbarazzante, ci sono state intere settimane in cui Elodie praticamente con foto di ogni tipo, compresi baci saffici, insomma, si è divertita molto. Comunque attendiamo ovviamente il suo ritorno sul palcoscenico. Ci ha ripensato The Weeknd, perché aveva paventato l'idea di ritirarsi, insomma, di mollare questo suo progetto discografico di grande successo. Lui si chiama Abel Tesfaye, ma invece a quanto pare ha pubblicato recentemente sui suoi social, che sono più di un ufficio stampa come sempre, la notizia che non ha assolutamente. Lui ha detto che ci ha provato a stare senza, ma non si sente assolutamente bene e quindi non sparirà. E te credo, avrà fatto due conti, tanto no, io continuo a dire che le bollette ce l'hanno anche quelli che guadagnano da pagare, magari non so il mutuo, magari per la barchetta, quindi bisogna pagarle queste cose. Somber, My Body.

0: Giorgio e San Marino, stamattina in questa domenica abbiamo ritrovato anche Natalia Imbruglia con la sua Shiver, che resta assolutamente una canzone molto, molto, posso insistere, con il molto, molto carina. Siete con il Baga, Roberto Baghezzoli, fino alle 9:30 di questa domenica 16 agosto. Parliamo di questa singolare classifica delle attrici che hanno guadagnato di più nel 2026. La classifica è stata stilata da Money.it, basata sulle stime di Enterprise Wired. Allora, in testa alla ve la do dalla decima posizione. In decima posizione Jennifer Lawrence con 28 milioni di dollari. Gail Gardot invece nona, ottava Reese Witherspoon, settima Angelina Jolie, sesta Zendaya, Jennifer Aniston è invece praticamente quinta, Nicole Kidman quarta, terza Sofia Vergara, seconda Margot Robbie. Una conferma, perché lei ha agguantato la testa di questa classifica delle attrici quelle ricche e non ha intenzione assolutamente di mollarla, ed è Scarlett Johansson con un bottino di 56 milioni di dollari guadagnati praticamente fino a questo momento, voglio dire, quindi non può fare altro che migliorarla la situazione. Noi possiamo migliorare quella che è la situazione musicale invece adesso con Ultimo e Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Wow, e comincia il nostro viaggio nell'esplorazione di quelle che sono le novità di questa settimana, che hanno il destino di diventare praticamente le numero uno di domani, le new entry della nostra classifica che vi fa sentire le 50 più forti ogni fine settimana, che è la Top 50 con Brunello Ugolini. Ketsai, il nome della protagonista, la canzone si intitola Animal ed è fra le novità qui su San Marino. Ascolta.

Che sai, la canzone che abbiamo sentito era esattamente la novità della settimana, ovvero Animal. Siete su Radio San Marino, alle prese con il caldo record sicuramente di quest'estate. Oltre al ventaglio, ai ventilatori da borsetta, è spuntato un altro alleato, sono gli ombrelli da sole, che stanno infatti invadendo anche il mercato europeo. Partono dal Giappone, dove sono praticamente utilizzatissimi, si chiamano i Gasa. Il loro utilizzo naturalmente in una quotidianità di caldo ha delle utilità che sono state naturalmente prese in considerazione, c'è stata fatta sopra una ricerca, diciamo che sono un'ottima barriera anti UV e possono contribuire anche a ridurre la percezione del calore sul corpo, oltre a proteggere la testa, il collo, il décolleté, che tanto ci invitano a proteggere anche, no, ecco, i dermatologi. Quindi c'è un'utilità anche per quanto riguarda l'ombrellino da sole. Pronti per la compilation? Fra poco sentiamo Bausa con Magnetic, Giorgia con E c'è ancora mare. Cominciamo da Bundabash, Loredana Bertè e Una stupida scusa.

Di Radio San Marino, da oggi fino al 18 agosto le città visibili torna con tre appuntamenti fra la Corte degli Agostiniani e Teatro Galli. Oggi alle 21, quindi stasera, alla Corte degli Agostiniani, per esempio, va in scena Fabbrico, storia di un paese antifascista, uno spettacolo dedicato alla memoria e il rapporto con un presente sempre più smemorato, realizzato in collaborazione con ANPI e il Comune di Rimini. Lunedì 17 e martedì 18 alle 18 e dalle 18 alle 21 sarà invece il Teatro Galli ad ospitare Teatro Itinerante, una performance immersiva che accompagna gli spettatori nell'esplorazione dell'edificio teatrale. Ricordo allora gli appuntamenti con le città visibili a Rimini a partire da oggi fino al prossimo 18 agosto, da non perdere.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
1: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
2: Stabiliamo un contatto in summertime.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
6: Per prenotazione cena 335-7333-557.
7: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
9: Domenica mattina su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli stiamo raggiungendo le 9:30 condividendo buona musica. È il momento della nostra collection che ci porta al 1982, dove riscopriamo Gianni Morandi con la sua Marinaio. E allora mettetevi comodi e gustatevi Gianni Morandi.

Gianni Morandi, che abbiamo ritrovato con Marinaio nella nostra collection, ci ha fatto fare questo magnifico viaggio nel 1982. Buongiorno, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, prontissimo adesso a raccontarvi di questa bellissima storia, perché ci sono ovviamente storie belle e hanno un fine ancora migliore. Quindi niente cristalli, elettrodomestici di ultima generazione o contributi per un viaggio di nozze, ma una coppia, Nicola e Irene, sono due ragazzi di Volterra, siamo in provincia di Firenze, hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto di pura generosità, trasformando la lista di nozze in uno strumento salvavita per l'intera comunità. Infatti i due sposi hanno chiesto a parenti ed amici di non comprare regali, ma di mettere un contributo che poi è servito per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla città, missione che è stata compiuta. Quindi la grande bellezza di questi due ragazzi, che hanno voluto così dare un significato ad un passaggio importante per la vita di due persone, appunto come coronare il loro percorso d'amore con un matrimonio anche attraverso questo atto di generosità. Buongiorno, buongiorno, come andiamo? Riusciamo a prendere contatto con la realtà, a metterci a ritmo con l'universo? Io vi do una mano adesso, ci facciamo aiutare dal talento di una grande artista che è Olivia Dean.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Entriamo ufficialmente in quella che è la nostra ultima mezz'ora di questa domenica 16 agosto. Bentrovati a tutti coloro che magari cominciano con calma, no? La giornata, giustamente, hanno magari acceso la radio proprio in questo momento, in macchina o in qualunque altro luogo vi troviate, purché, come si suol dire, stiate bene, la cosa che ci preme di più. Cari ascoltatori di Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Fra poco faremo un salto indietro di 26 anni esattamente, quando Alisei cantava Moi Lolita. Però ci arriviamo con calma, perché c'è Tommaso Paradiso per cominciare e agitare Coca-Cola.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Madonna con Enel Muele de San Blas qui su Radio San Marino, ce l'ho fatta pronunciarla tra l'altro, e una canzone legata alla storia di Rebeca Mendes Gimines, una donna messicana che avrebbe atteso, pensate, per anni il ritorno dell'uomo che amava, partito proprio per mare, mai tornato, una sorta di Ulisse. Comunque nel tempo la vicenda è diventata quasi un po' una leggenda, perché Rebeca vestita di bianco ferma sul molo mentre continua a guardare l'orizzonte, però c'è un dettaglio sorprendente. Il cantante dei Manà, Frère Olvera, ha raccontato che la storia non sarebbe ambientata originariamente proprio a San Blas, cioè quel luogo fu scelto perché il suo nome funzionava meglio nella canzone. Ecco, insomma, la musica non avrebbe inventato completamente la vicenda, diciamo che le avrebbe cambiato un po' l'indirizzo per esigenze di metrica, e alla fine, diciamo, la versione cantata è diventata così conosciuta da superare quella originale. Oggi per milioni di persone quella donna appartiene al molo di San Blas, insomma, indipendentemente dalla geografia. Dai, le canzoni fanno anche un po' questo, prendono una storia reale, la spostano di qualche centimetro, ma anche forse di qualche chilometro, e la consegnano alla memoria collettiva così.

Sembra una canzone veramente nata durante una festa perfetta, al primo tentativo e possibilmente senza che nessuno smettesse mai di ballare. In realtà, pensate, ci vollero circa 8 mesi di lavorazione, sì, perché l'idea iniziale arrivò da una jam che Bruno Mars e la sua band suonavano durante il tour, però trasformarla insomma nel brano che adesso tutti conosciamo fu molto più complicato, perché furono fatte sessioni in luoghi differenti, parti registrate più volte, dettagli sui quali Mark Ronson e Bruno Mars tornarono in contatto.

continuazione. Il risultato però mostra non mostra, diciamo, tutta quella fatica. Entra e sembra immediato, naturale, quasi inevitabile, quasi nata lì, ok, per caso. E questo è un altro, secondo me, dei paradossi della musica. Qualche volta per creare 3 minuti che sembrano completamente spontanei servono veramente mesi di tentativi, di dubbi, di persone che a un certo punto avranno sicuramente anche pronunciato la frase "ma sì, dai, lasciamo perdere tutto, che forse è meglio così". Per fortuna non lo fecero, ed ora Jovanotti con un altro brano che ci piace tantissimo, "So solo che la vita".

Luca Di Risio. Ma se nel frattempo stavate, insomma, camminando, ascoltando la radio, è possibile che il vostro passo abbia seguito anche il ritmo della canzone senza una decisione consapevole, perché dovete sapere che il nostro cervello in realtà collega naturalmente il suono al movimento, ed è quel motivo per cui magari a volte si tamburella con le dita, si muove il piede sotto il tavolo, oppure si cambia velocità mentre si cammina lì con le cuffiette. Addirittura questo fenomeno viene definito come sincronizzazione ritmica, cioè il corpo prova ad anticipare la pulsazione e finisce per organizzarsi ovviamente intorno a quella. Ecco perché veramente una playlist può modificare completamente una passeggiata.

0: Allora, la new play di questa domenica mette insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. È una canzone interamente cantata in spagnolo che si muove sul ritmo proprio vicino alla cumbia. Fa parte di Hermoso, questo nuovo album con cui Benny Blanco esplora un po' di più la musica latina, e al centro c'è questa relazione rimasta troppo a lungo senza definizione. E allora si intitola I Te Olvido.
1: Ascolti i successi di domani.

FG tra le nostre new play con Teo Olvido, la la la, e sono proprio queste ultime due sillabe che ci ricordano che nella musica esiste, diciamo, un linguaggio che non richiede corsi, traduzioni, non richiede di imparare verbi irregolari. La la la, il na na na e il o o o attraversano generi, epoche e paesi, perché chiunque può in qualche modo ripeterle immediatamente. Non rappresentano necessariamente un vuoto lasciato lì nel testo, anzi spesso sono la parte che permette a chi ascolta di smettere di essere soltanto lo spettatore, magari di entrare e partecipare alla canzone. Magari durante un concerto non conosciamo perfettamente la strofa e quindi la affrontiamo, ecco, articolando suoni vagamente credibili, però quando arriva la la la, dai, si recupera improvvisamente sicurezza, padronanza, anche il volume. Diciamo che è la parte più democratica della musica, perché anche senza conoscere una parola di spagnolo o di inglese otteniamo immediatamente la cittadinanza del coro. E adesso invece parte la nostra Summer Compilation, tre grandi protagonisti.

0: occorre un nome.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sono le 12, buongiorno o bentornati su Radio San Marino, ultima mezz'oretta insieme per questa domenica 16 agosto. Io sono Katia De Monte, vi accompagno

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Yos. Vabbè, ognuno ha la sua identità, però sono tante, ma sono diverse. Parliamo appunto di Santorini, che è molto gettonata per i suoi tramonti perfetti, anche troppo forse, o Mykonos, perché ha tutta una sua energia che non finisce neanche di notte. Poi c'è Paros e Naxos, che stanno diventando ancora più amate, specie da chi cerca anche qualcosa di un po' più autentico, diciamo così, più ruspante. E alla fine però il filo è sempre lo stesso: gli amici, spostamenti continui tra un'isola e l'altra, e tanto tanto mare, quella sensazione di estate che non deve per forza avere un programma rigidissimo, diciamo che si parte, un po' si improvvisa, forse è proprio questo il bello.

Ma se poi capito chi era il suo grande Babumba? No, la prima volta che incrociamo Zucchero glielo chiediamo, chissà che non ci sia una risposta finale. Invece fra poco vi parlerò, amiche e amici di Radio San Marino, di una tendenza molto particolare che arriva dalla Corea del Sud e secondo me racconta molto di come sono cambiate le nostre abitudini in fatto di shopping, e in particolare di shopping online, che oramai è il presente, è cambiato, ma anche lì ci sono delle innovazioni, come dire, abbastanza al passo con i tempi. Ecco, di questo magari approfondiremo più in là. Intanto ci concediamo un momento rilassante anche a quest'ora della domenica pomeriggio insieme a Siena Spyro. Eccola.

Lo spettacolo di una voce e dell'energia che arriva comunque, anche se non è fisicamente con noi. Tina Turner con When the Autumn Is Over. Invece non si ferma a questo punto la voglia di shopping, anche quando magari lo facciamo solo simulando, perché arriva, come vi dicevo prima, questa tendenza dalla Corea del Sud, che secondo me racconta qualcosa di come sono cambiate le nostre abitudini. Perché la cosa sorprendente è che questo sito, perché di questo parliamo, ti permette di fare tutta l'esperienza dello shopping, quindi cerchi il prodotto, il vestito, lo confronti, lo scegli, lo metti dentro il carrello, ma poi quando arrivi al momento della finalizzazione, insomma quando si paga, niente, si ferma lì, il percorso finisce proprio in questa maniera. Fa sorridere, vero? No, però in fondo ci dice qualcosa di noi, perché a volte non è che stiamo cercando davvero un oggetto, forse stiamo cercando qualcosa che ci dia appagamento, distrazione, leggerezza, o non lo so, dopo una giornata pesante, qualcosa che ci distragga. Ecco, funziona così, magari fra qualche settimana lo vedrete arrivare pure dalle nostre parti. Quindi sono curioso di sapere come funziona con voi, cioè siete di quelli che acquistano online con regolarità oppure ci pensate molto prima di cliccare il famoso conferma ordine? E poi ditemi la verità, quante volte avete riempito un carrello magari con 10 cose dentro per poi richiuderlo senza comprare nulla? Fatemelo sapere. 335 104 1027.

0: parlare d'amore.
1: La tenerissima nuova di Saif, Parlare d'amore, qui su Radio San Marino, la radio che senti in questa curiosa domenica post ferragostana insieme, che continua con le novità musicali. Chi lo dice che non escono anche d'estate? E in particolare ce n'è una che già si fa sentire, perché già sta facendo discutere. Mette insieme due mondi diversi, quello di un DJ importante come Martin Garrix e U2, che vogliamo aggiungere, sono loro insomma. Insieme viene fuori una canzone sì elettronica, però con la presenza forte ed emotiva di Bono, e non soltanto, anche di The Age. È veramente una gran bella cosa, la sentiamo, si chiama Fireflies.
2: Ascolti i successi

La joint venture di Martin Garrix con gli U2 di Fireflies, tra le novità di questo periodo su Radio San Marino. Amici, prima parlavamo di shopping online, vi ho chiesto com'è il vostro rapporto, se siete di quelli che quasi compulsivamente mettono nel carrello e poi però non comprano, oppure lo fate veramente. 335 104 1027, numero di WhatsApp della radio che senti. Marta da Rimini: io compro abbastanza spesso online, soprattutto vestiti. Il problema è che parto per comprare una maglietta e finisco con quattro cose che non mi servivano. Ecco Marta, il classico effetto, già che ci sono aggiungo pure questo, alla fine il carrello diventa molto molto pesante effettivamente. Andiamo a Cesena con Andrea che dice: io riempio il carrello e poi non compro niente. Ah ecco, mi confermi l'argomento di prima. Dice ancora: una volta avevo 14 prodotti dentro, ho chiuso tutto perché mi sono sembrati troppi. Effettivamente 14 prodotti, Andrea, avevi fatto la spesa di Natale, ok. Luca da San Marino: io sono il contrario, se vedo una cosa che mi piace compro, poi quando arriva il pacco mi chiedo ma perché l'ho comprata, hai capito? Cioè questa è la fase importante dell'e-commerce, il pentimento post consegna, sentimento pentimento. Sara: allora io ho sempre qualcosa nel carrello che rimane lì per settimane, ogni tanto lo apro, lo guardo e penso prima o poi lo compro, quel giorno non arriva mai. Praticamente Sara è il limbo del carrello, non è desiderio, non è acquisto, e diciamo così presenza digitale e basta. Ognuno ha il suo modo. Continuate a dirmi il vostro rapporto con l'e-commerce, insomma con gli acquisti online, a 335 104 1027. Noi nel frattempo però ci gustiamo tre canzoni tranquille tranquille. Arrivano Serena Brancale, The Colors, Partenope, Simple Plan, Summer Paradise. Cominciamo con Mika, We Are Golden.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

C'era anche Sean Paul insieme a Simple Plan per questa Summer Paradise su Radio San Marino a chiudere la nostra Summer Compilation. Se eravate già con noi un po' di minuti fa, abbiamo la

lanciato l'argomento di questo pomeriggio domenicale, cioè com'è il vostro rapporto con lo shopping online. Vi fidate? Comprate molte cose? O fate come in Corea del Sud, che comprano virtualmente e poi in realtà non pagano, nel senso che poi non arriva niente a casa fisicamente. Allora abbiamo vediamo un po', Fabio di Ravenna: io compro online solo se trovo uno sconto, se non c'è scritto 30%, meno 30%, per me quella cosa non esiste. Cioè, quindi tu non compri quello che ti serve, compri quello che ti sembra un affare. Mi sembra una cosa abbastanza saggia. Chiara da Riccione: il mio problema sono le recensioni. Prima di comprare una cosa da 12 euro riesco a leggere recensioni per un'ora. Chiara, magari poi alla fine scopri che uno ha dato una stella perché il corriere ha suonato male il campanello. E sta molto attenta, non fidarti ciecamente, il mio parere, delle recensioni. Giulia di San Marino, allora, dice: io ho paura di cliccare conferma ordine perché ogni volta penso, e se poi trovo lo stesso prodotto a 10 euro in meno? Posso dirti la mia, carissima Giulia: in questi casi compra ma poi non guardare più, perché ci resteresti veramente male in questo caso. Io almeno faccio così: comprare e basta. Ecco, meglio non sapere.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvide.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko.

0: dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band, con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reffi, arriva il Ballamondo. Ingresso gratuito.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare.
0: Per prenotazione cena 335-7333-557.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Collection da fine anni 90, quelle canzoni che passavano continuamente in radio, ve lo dico, volenti o nolenti, finivano per diventare la colonna sonora di un periodo. E Biagio Antonacci con questa ha raccontato l'amore in maniera intensa, senza troppi giri di parole. E ancora oggi basta sentire le prime note che la ricordate subito. Iris.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Buon pomeriggio, buona domenica alle 14, superato ormai da qualche minuto. Ancora un saluto da me, che sono Gigi Restivo, da tutta quanta la crew domenicale di Radio San Marino, che non si ferma neanche dopo Ferragosto, e ci mancherebbe altro. Nuova ora veramente insieme per parlare di musica, certamente i successi di quest'estate, ma anche di vacanze particolari. Ancora non l'avete fatta? Allora vi propongo una cosa veramente estrema, anzi una extreme day trip. Fa impressione, vero? Ecco, è una nuova idea di viaggio che sta prendendo piede soprattutto tra i più giovani e tra quelli che hanno poco tempo, fra pochissimo. Weekend.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

il grande Elton John, Club at the End of the Street, nel nostro pomeriggio domenicale su Radio San Marino. Ovunque vi troviate non ha importanza, l'importante è stare insieme, e se volete farvi vivere, se vivi, potete farlo attraverso il nostro 335 104 1027. Anche chi è in vacanza o chi di voi ancora deve farne una, allora vi do un'idea veramente curiosa che sta prendendo il piede soprattutto tra i più giovani. Si chiama Extreme Day Trip. In pratica è un viaggio in modalità super compressa, nel senso che si fa tutto velocemente, si parte, mettiamo, la mattina prestissimo, spesso con un volo low cost, si arriva in un'altra città non lontano, magari una capitale europea, ok, poi si passa la giornata a vedere più cose possibili perché si va veloce, quindi piazze, monumento, qualche foto, si mangia al volo qualcosina, e poi, e qui arriva

cosa forte, si riprende l'ultimo volo della sera per tornare a casa. Avete capito? Tutto quanto in un solo giorno, quindi non si dorme, non si pernotta, non c'è una valigia da disfare, non è un viaggio lento, quello è sicuro. Insomma, da un lato è quasi affascinante, se ci pensiamo, una specie di viaggio mordi e fuggi, è come se volessimo concentrare l'esperienza veramente in poche ore. Dall'altro però mi viene da pensare, ma ci godiamo davvero un posto così o rischiamo

siete schifati. O preferite i bacchi da seta in spiedino? Va bene, mi calmo. Voi piuttosto ditemi la vostra. Qual è la cosa più assurda che avete mai assaggiato in giro per il mondo? I know.

0: J-Ax, lo zio con il Cile, qualche estate fa con Maria Salvador. Ogni tanto le andiamo a ripescare queste canzoni che hanno fatto cantare a squarciagola qualche tempo fa. Ma intanto novità musicale al 16 di agosto, ve la segnalo perché secondo me questa ragazza merita attenzione. Ha un nome strano, Rachel Chinriri, e sì, il cognome è quello che sembra, ma una volta imparato non lo dimenticheremo più. È londinese, ha già aperto i concerti di nomi importanti tipo Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter e adesso sta entrando nella sua fase più conosciuta. Ecco, è una canzone che ha dentro una cosa abbastanza particolare, sembra perfetta per ballare. One Song Away From Crying.
1: Ascolti i successi

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Care angiolette e angioletti di Radio San Marino, il grande Lionel Richie, monumento della musica, è venuto a trovarci anche in questa domenica del 16 d'agosto, che non è affatto finita, anzi vi faccio un piccolo programmino di quello che prenderà il via fra pochi minuti. E infatti stiamo per preparare le Summer Hits, le più belle canzoni che ci hanno fatto cantare, divertire, innamorare, ballare in tutte le estati, ma anche in quella che stiamo vivendo attualmente, perché per la cronaca l'estate non è finita, Poi mi ricordo alle 4 precise si continua con Brunello Golini e la sua Top 50, e non possiamo certamente evitare di sentire le più forti proprio di questo periodo, tutte 50. Io sono Gigi Restivo, se vi fa piacere ci sentiamo con calma domani, senza fretta, intanto è domenica e siamo ancora insieme. Ciao a tutti!

0: Rocco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
5: Per prenotazione cena 335-7333-557.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reffi, arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.
7: Estate 1996.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Belli Blanco, Teolvido.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buona domenica a tutti, c'è la Top 50 adesso, a partire dalle 16. Radio
3: San Marino. Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Ed eccoci qua a ritrovare la classifica nuova nuova in questa domenica subito dopo la grande festività del Ferragosto. Ben ritrovati da parte di Brunella Ugolini. Domenica 16 agosto chart nuova nuova, non la vetrina ma proprio la classifica, visto che ieri era festa. E allora ufficialmente la chart esce oggi. Tra le 16 e le 19 la controlliamo insieme, vediamo le novità di questa settimana. Vi dico intanto, amici, che ci sono 4 uscite di classifica e 4 nuove entrate che ascolteremo tra poco. Intanto ci salutano Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, Achille Lauro con Comuni Immortali, Lady Gaga e Dolci con il singolo Runaway, che è stato anche un numero uno di questa classifica il 30 maggio, e se ne esce dalla chart Saif con Buona Domenica, altro brano che è stato al numero uno il 6 di giugno. Partiamo, fanalino di coda è Katy Perry, con 3 posti in meno e con l'ultimo singolo, si chiama Watch It Burn. Si parte così.
4: Numero 50.

0: Inconfondibili Rolling Stones, l'ultimo singolo si chiama Jealous Lover, scende di 3 posti in top 50, va esattamente al numero 49, mentre noi saliamo per incontrare The U2, altra grande formazione. Anche in questo caso però abbiamo dei posti in meno, meno 8 per l'ultimo singolo Street of Dreams. Eccolo al
1: numero 48.

0: Blanco in discesa di 15 posti in top 50 con l'ultimo singolo Los Angeles, e al numero 47 della nostra classifica ufficiale. È anche arrivato il momento della prima nuova entrata della settimana con un gruppo interamente al femminile, si chiamano Cat's Eye, brano scritto anche da Ed Sheeran, un inno provocatorio perché noi tutti quanti cerchiamo di tirar fuori il nostro lato selvaggio. Da qui appunto Cat's Eye e il singolo intitolato Animal.
1: Numero 46.

0: con l'ultimo singolo ormai conosciutissimo intitolato Hippie Yayo, però anche no, due posti in meno in top 50 e siamo al numero 45. Continuiamo a salire, amici, eccoci pronti ad incontrare la seconda nuova entrata della settimana. Che bello ritrovare il gruppo dei Nugenea, il singolo è intitolato Care,
1: numero

0: Giulia alla produzione, Biagio Antonacci alla voce, inconfondibile d'altra parte. Tre posti in meno per l'ultimo singolo, si chiama L'ultima canzone. In top 50 siamo esattamente al posto numero 43. Continuiamo a salire? Abbiamo un'altra nuova entrata subito pronta per noi lì in 42esima posizione. Il nuovo singolo di Alex Warren si chiama Passenger.
1: Numero 42.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20
2: ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero 41.

0: E così, grazie alla collaborazione con Marrakesh, Gianna Nannini ci ha fatto ritrovare un grande storico brano della sua discografia. Parlo di America, nuova versione America Inc. E leggermente discesa in top 50, siamo al numero 41, ma continuiamo insieme in questo appuntamento di domenica con la nostra top 50 fino alle 19 insieme, quindi andiamo a riempire tutto il pomeriggio della domenica con quelli che sono i singoli più forti del momento, i più programmati qui su Radio San Marino. E subito per noi la quarta e più alta nuova entrata della settimana. In 40esima posizione Martin Garrix con The U2, che abbiamo ascoltato poco fa con il loro singolo Streets of Dreams, ma qui in collaborazione con Martin Garrix, eccoli, The U2 con Fireflies.
1: Numero 40.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con il singolo Bring Your Love sono stati anche al numero uno di questa classifica esattamente il 20 giugno ed il 4 luglio. Un pochino in discesa, ma poca cosa, meno 2, siamo al numero 39. Saliamo in 38esima posizione adesso, qui abbiamo Baby K stabile con l'ultimo singolo Tuca Macarena.
1: Numero 38.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: in top 50 al numero 37. Abbiamo però appena ascoltato Olivia Rodrigo, meno 3 per Drop Dead, numero 36. Andiamo anche in 35esima posizione per incontrare Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, più 10 invece per l'ultimo lavoro chiamato Girl Next Door,
1: numero 35.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: numero 34. In discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: col mio DNA.
1: Ed eccoli insieme Gabri Ponte e Jovanotti, meno 5 per DNA. Siamo esattamente al numero 34 della classifica ufficiale di Radio San Marino, con il numero 33 invece adesso andiamo ad incontrare Chris De Sarandi, con 8 posizioni guadagnate per il suo singolo chiamato Good Old Days.
2: Numero 33.

0: 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Numero 32.
2: In discesa.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Solamente una posizione in meno questa settimana per Ultimo, che era rientrato. Era uscito di chat già da parecchio tempo, ma era rientrato recentemente in top 50 con Romantica. Scende ma leggermente. Comunque aveva fatto un bel ritorno interessante nella classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Siamo comunque al numero 32 della nostra chart. Andiamo in 31esima posizione, musica italiana anche qui per Achille Lauro, con 4 posti in meno e con l'ultimo singolo. Si chiama La città degli angeli.
1: Numero 31.

0: Another con il featuring di 54 Ultra, che ha deciso di regalare proprio il suo nome d'arte alla fantastica discoteca di New York, lo Studio 54, appunto. Così ce la fa ricordare chi l'ha amata in passato, chi ha seguito un po' la sua storia, la sua musica nei mitici anni 70. Sa di cosa sto parlando. Talk to You, questo è il singolo che abbiamo incontrato in 12ª posizione per quanto riguarda la nostra chart ufficiale, la Top 50, con 7 posti in meno, appunto. In 11ª posizione invece c'è Noemi, perde solo 2 posti, il suo ultimo singolo ancora molto gustoso e molto proposto qui su Radio San Marino. Parlo di Tu cosa fai questa sera.
1: Numero 11. Stare con

0: Dalla Francia il producer Ugel insieme a Imael Angel e al featuring Ultra Nate, che invece conosciamo meglio. Un posto guadagnato in top 50 questa settimana per Moving to the Sun. Siamo esattamente al numero 10 e siamo dunque entrati in top 10. Salendo ancora ci aspetta Madonna in nona posizione, più 6 per il suo ultimo singolo Dance Theria.
1: Numero 9.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
4: Per prenotazione cena 335-7333-557.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reffi, arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
7: Per la tua pubblicità, per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: Siamo arrivati in ottava posizione. Qui abbiamo Peggy Goo con i featuring di Ira Star, importante star nigeriana dell'Afrobeats, con il singolo intitolato Woman, più 13 addirittura questa settimana. Saliamo ancora, andiamo in settima posizione, lì abbiamo Anna che scende leggermente, perde 3 posti. L'ultimo lavoro è intitolato White Girl Wasted,
1: numero 7.

0: La classifica ufficiale di Radio San Marino, eccola. Ogni sabato e ogni domenica su Radio San Marino, il sabato tra mezzogiorno e le 15, la domenica tra le 16 e le 19 abbiamo la vetrina, ma questa è una settimana speciale, la settimana di Ferragosto, e ieri quindi non c'è stata la Top 50, per cui la chart nuova è uscita ufficialmente oggi, in questa domenica 16 agosto, sempre insieme a Brunella Ugolini. Quindi rimandiamo il tutto alla prossima settimana, ovviamente. Sabato mezzogiorno, domenica alle 4 del pomeriggio. Siamo in sesta posizione con noi Carol G con i featuring di Manu Chao. Sei le posizioni guadagnate questa settimana dal singolo intitolato Viajando por el Mundo. Continuiamo in quinta posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, più uno questa settimana per Canto d'amore.
1: Numero 5.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Samurai Jay con il suo singolo Flamenco Paranoia, brano che è stato anche al numero uno di Top 50 l'11 di luglio addirittura. Risale la china della chart, guadagna 3 posti questa settimana e va ad un passo dal podio, esattamente al numero 4. A proposito di podio, lo sentiremo insieme tra poco. Prima però, le novità musicali della settimana sono qui per noi. Stanno arrivando, sono i nostri New Play.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Peolvi.

0: 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Finalmente siamo sul podio della nostra classifica ufficiale, terza, seconda e prima posizione, i brani in assoluto più programmati durante la settimana qui su Radio San Marino, appunto. Ebbene, in terza posizione abbiamo Stabili, I Pinguini Tattici Nucleari con Astorri, Scusa lo sento, brano che è stato anche al numero uno di questa chart il 13 e il 27 giugno e il 18 e il 25 luglio, e nonostante i mesi sono ancora sul podio della nostra classifica. Sentiamoli.
2: Numero 3.

0: Riccardo Zanotti con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Il singolo rimane stabile in terza posizione sul podio della nostra chart. Mentre in seconda posizione andiamo ad incontrare Tommaso Paradiso, che scende di un posto. Quindi lascia il primato di Top 50, va al numero 2 e dà spazio ad un nuovo numero 1 che sentiremo tra poco. Intanto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Numero 2.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola non è più al numero uno di Top 50, scende in seconda posizione e dà spazio ad un nuovo numero uno di Top 50. Più che altro io direi che è un ritorno, perché al primato di Top 50 ci sono di nuovo loro, Merck & Cremont, con il featuring di Serena Brancale e i The Colors. Una posizione guadagnata da Partenope. Grande numero uno da riascoltare con piacere, con i saluti e i ringraziamenti da parte di Brunella Ugolini e il buon weekend che continua naturalmente anche su Radio San Marino con Irol che arriverà tra poco, e soprattutto con loro, Merck & Cremont, Serena Brancale, quindi la voce di Stash con i The Colors e Partenope. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

buona serata. Sono le 19. Buona serata. Sono le 20. Radio San Marino.

raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare, rendetevi conto di cosa ci sta dietro.

0: ok. Yeah, vi mando a casa con le barre di scarto. Quando salgo on stage senti il grande distacco. Sei irritante e distratto, siamo dell'arte ritratto. Per certa gente certe cose fra neanche mi sbatto.
1: Col cazzo
0: meriti il fizzi di mischeta. Bevo birmi di seta. Sto in equilibrio sopra.

Oggi andiamo a vedere un po' di rap, andiamo ad ascoltare un po' di rap. Rap!

0: Secondo un'indagine Istat, durante il jingle dello scorso anno, il 98,7% degli spettatori a casa, alla fine del jingle, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, facevano il saluto romano involontariamente.
1: Ma che, ma tu... Republic!

dico no, no, no. No, non la penso così, ma sono punti di vista. Faccio le bombe coi miei, ma non sono un terrorista. Li vedo in politica a litigare per un pezzo di terra, un pezzo di pane, con ste leggi che fanno senza morale. Qua la gente non va neanche più a votare. No,

0: buongiorno.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summer Time.
3: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
21: Com'è macro? Tornare con i piedi per terra. Siamo qua apposta. Michael.

0: E questa era Realista, Michael Sorriso, produzione di Macro Marco. Che stile, Michael è qua con noi, un abbraccio bro, tutto bene?
1: Bella, ciao Irol, ciao a tutti, tutto bene, benissimo.
0: Fantastico, sei già stato ospite qualche anno fa di Rapublic, un po', cioè la conosci come realtà?
1: Assolutamente sì, spaccate sempre, vi seguo, grandi, assolutamente.
0: Non vedo l'ora anche di vederti qua live a San Marino, ma poi ne parleremo. Anzitutto volevo chiederti come stai, come procede in quel di Torino?
1: Molto bene, la città in fermento, diciamo che lato musicale è molto viva. Ci sono varie generazioni che si stanno esprimendo e si confrontano e sono ottimista riguardo, vedo una realtà proprio florida.
0: Realista e ottimista anche un po'.
1: Esatto, sì, dai, anche se non mi si addice troppo, anche considerando il mio nome, la mia attitudine, però bisogna essere oggettivi, è un momento in cui c'è tanta gente brava che ha tanto da dire, quindi ben venga.
0: Bella, bella storia. Negli ultimi anni tu una super produttività, Mike? Ad ottobre, se non sbaglio, è uscito questo EP Interessi, ma insomma hai droppato tantissime cose ultimamente.
1: Sì, non ci si ferma mai, dai, diciamo che di cose da dire, il periodo storico invece è meno florido della situazione musicale, quindi ci fa esprimere più del dovuto forse, però succedono un sacco di cose, sai, essendo il rap comunque un po' una cronaca della quotidianità, di quello che succede nell'attualità, sì, in questo momento sono particolarmente attivo.
0: Poi non mancano i riferimenti nelle tue canzoni, la tua penna insomma è sempre molto attenta anche a tutto quello che succede attorno.
1: Ci proviamo, dai, sì, poi appunto senza voler fare, come dire, il sociologo, però un'attenzione a ciò che accade nel mondo per me è sempre importante darla.
0: Poi alle volte lo raccontiamo o lo diciamo anche in rima, perché è un modo anche per noi per sfogarci e per capire anche noi, in base a che cosa scriviamo, realmente com'è la situazione, quello che stiamo vivendo. Ti capita?
1: Sì, sono proprio d'accordo, sì, per me il rap è spesso anche catarsi, un modo per trovare se stessi in qualche modo, non scrivendo riesci a capire meglio chi sei, lo metti su un foglio e rileggendolo ti è tutto un po' più chiaro, quella lì è per me la parte fondamentale della musica, perché poi a prescindere dal volerla far bene in maniera professionale, farla uscire, farla sentire agli altri, la componente fondamentale è quella dello sfogo e del avere una zona di comfort sicura nella quale ritrovarsi e poter esprimere se stessi, per me quella è la parte fondamentale della musica.
0: Lo diciamo anche agli amici magari in ascolto che in questo periodo storico non ci stanno capendo niente, ansie geopolitiche, e alle volte sfogare su un foglio può essere anche una cura, diciamo. Andiamo alla musica di Michael Sorriso, ci ascoltiamo un estratto da Interessi EP, si intitola Al centro di niente.

0: E questa era Al centro di niente, Michael Sorriso, Interessi EP, e lo abbiamo qua, Michael Sorriso, sei ancora lì, no, Mike?
1: Sì, sempre qua, assolutamente, ecco. Immobile.
0: Parlavamo fuori onda del nostro aspetto commentabile, ma per fortuna non ci si vede in video.
1: Sì, sì, oggi anche non sono nella versione migliore, un cappellino veramente brutto, meglio non vederlo.
0: Allora, tornando alla musica, abbiamo ascoltato uno dei tuoi ultimi progetti musicali, ovvero questo EP Interessi, ma in questi giorni è uscito Madre Rabbia, il nuovo disco con Roy Zen. Ci racconti un po' come stai vivendo questo periodo e anche questa collaborazione con Payback Records, che sembra veramente ottimale.
1: La genesi è stata molto veloce, nasce tutto da una data a Perugia che abbiamo fatto quest'estate, io e Roy Zen, assieme ad un festival. Avevamo già una traccia assieme in un suo disco uscito l'anno scorso che è andata molto bene, io e lui ci conosciamo veramente da una vita, c'era affinità, stima reciproca da tempo. Poi con anche tutti gli eventi nati con questa etichetta Payback che ci sta seguendo, abbiamo avuto modo di stringere ulteriormente i rapporti e abbiamo deciso di fare queste 8 tracce uscite appunto per Payback. È una realtà nata da 2 anni nemmeno, che sta, come dire, coinvolgendo quelle che sono tutte le penne underground che lavorano da più tempo e evidentemente meglio per l'etichetta, e quindi sta creando un po' una sorta di nuova scena underground sulle ceneri di quella precedente, in qualche modo, con delle nuovi artisti all'interno, e devo dire che mi sto trovando molto bene, i progetti escono in maniera lineare, fluida, e quindi veramente sono soddisfatto di collaborare con questa realtà neonata, e anche in questo disco con Roy Zen ci ha dato un ottimo supporto proprio.
0: Spaccate veramente, Mike e Roy Zen. Ne approfittiamo per salutare e Green, che è venuto anche dalle nostre parti recentemente a raccontarci un po' di questa realtà, e avvisiamo tutti, anche gli ascoltatori, che c'è questa realtà Payback Records, andatevi ad informare, un roster di artisti veramente fantastico se volete anche collaborare per farli venire live nelle vostre città. Ci ascoltiamo un estratto da questo Madre Rabbia, Mike?
1: Vai, vai, molto volentieri.
0: Title track la definiamo, c'è anche i Green dentro, vero?
1: Sì, assolutamente, il featuring col boss di Payback, l'ultima traccia del disco, a conclusione prodotta da Dave Z, Madre Rabbia.
0: Qua su Republic, adesso.

0: lista di Arya Stark, troppi motivi per cui non sarete mai il sottoscritto, in corrispettiva non me ne andrò mai da qui afflitto. Oggi sto zitto, ma il silenzio è più pericoloso di chi c'ha l'orgoglio in affitto.
1: Promesse sulla sabbia.

il mio sistema nervoso da microscossa al cranio, raddoppio il citalopram fino al dosaggio necessario. Voce dei sensi sintetizzata artificialmente, non perdi guerre e battaglie quando dentro sei assente. Promesse sulla sabbia.

0: rabbia. Republic.
1: Bentornati su Radio San Marino, Republic, il fuoriformat della domenica, Iroletti è con voi, insieme a un super ospite, Michael Sorriso. Bella Mike, abbiamo ascoltato questo pezzone.
2: Grande.
1: E ne approfitto per chiederti, in questi tempi, questa intelligenza artificiale che è entrata ufficialmente all'interno delle produzioni e magari anche della scrittura di alcuni brani, come la vedi tu? Che cosa ci dici?
2: Ma guarda, come tutti gli strumenti innovativi tecnologici, c'è un momento di grande paura da parte di tutte quelle che sono le maestranze che temono di andare a perdere il lavoro, ed effettivamente qualche lavoro c'è il rischio che vada a perdersi con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, ma come ogni strumento ci trovo anche dei lati positivi, perché comunque alla fine la possibilità di ampliare quelle che sono le cose che uno può fare per arrivare a fare un prodotto artistico è un plus. Tutto va dosato e andrebbe regolamentato per quel che riguarda il diritto d'autore, perché comunque è una situazione spinosa, ma non sono del tutto contrario nel momento in cui uno la utilizza in maniera artistica, dando dei prompt importanti e sapendo a che risultato vuole arrivare, è uno strumento come un altro. Poi mi spiace per tutti appunto quei lavori che rischiano un po' di essere delegittimati, perché comunque è molto, cioè l'apporto che sta dando è importante, ma ci vedo dei pro e dei contro come in ogni innovazione.
1: Sono del tuo stesso parere, Mike, infatti si nota quando si abusa poi di certi strumenti, manca l'anima, diciamo, proprio nel prodotto. E ne approfitto anche per chiederti che cosa combinerai in questo 2026, se bolle qualcosa in pentola, se ovviamente ti occuperai di spingere questo nuovissimo Madre Rabbia.
2: Adesso abbiamo un po' di date in programma, ne stiamo segnando delle altre, quindi nel breve periodo diciamo che lo scopo è quello di portare più in giro possibile questo nuovo disco, con anche gli EP usciti prima, e quindi sto lavorando sotto quell'aspetto. In più ci sono delle altre cose che stanno bollendo in pentola, ma diciamo che facciamo uno

0: step per volta. Intanto ci concentriamo sulla parte live e poi più avanti vedremo il resto.
1: Fai molto bene, Mike. Prendiamoci il nostro tempo, andiamo anche un po' in relax, perché di questi tempi in cui sembra, no, che ci sia qualcuno che ci corre dietro, dobbiamo anche vivere la vita, no? Come direbbe Lucio Corsi.
0: Non abbiamo più niente da scrivere, se no.
1: Esatto. Ne approfitto per chiederti di salutarmi tutti i nostri amici torinesi, da Ecom, Umberto, da tutti i ragazzi. Tanto li becchi, no?
0: Certo. Sì, sono sempre in rapporti con tutti, i miei fratelli, quindi appena li vedo te li abbraccio al posto tuo.
1: E poi, Mike, ci rivediamo o da queste parti o dalle tue, ok? Il più presto possibile.
0: Non vedo l'ora. Spero prestissimo. Intanto grazie mille e grazie a tutti gli ascoltatori di Republic e un abbraccio forte.
1: Grazie a te, Mike. Ci salutiamo con Aurora, questo brano estratto dall'ultimo progetto Madre Rabbia con Roy Zen. Republic!

0: Play repeat, credici. Quale liriche son crazy shit? Mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda, seguici. Basta un click. Amen. Republic!
1: Anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
2: Bella domanda.
1: Ma come bella domanda?
3: Ci siete oggi?
1: Sì.
3: Fate programma, sì.
1: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla fine.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: buona serata. Sono le 22.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.